0: Tessa swan, tessi usmati.
1: Tessa amrat, tessi vikati.
0: Tessa man, tessa vimaan.
1: Tessa rang, tessa rajan.
0: Jo vartaye sai yukta.
1: Nanak opur kaiye jivan mukta.
0: Paar brahm ke sagle.